0: Funky, your funky DJ.
1: Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan.
2: B&L DJ Studio.
1: Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X. Unlimited Touch, un gruppo newyorkese formatosi grazie all'incoraggiamento di due membri dei Cronheights Affair, che però non hanno comunque fatto parte della band. Searching to Find One.

passi affinati insieme, ho sbirciato le mani del DJ e è lui che gioca con i cursori. BLT, ovvero l'acronimo dei loro nomi, Boys, Levine and Tool.

Ecco il primo brano in rassegna dei Temptations, Love of the Land, che è stato scritto, pensate, da Norman Whitfield e cantato in questa versione da Dennis Edwards degli Chic.

anche lui non scherza in quanto a presenze, perché siamo a 7. L'incredibile Herbie Hancock con un suo classico You Bet Your Love.

Oddio, oddio, mi sembra che il DJ si stia complicando la vita con questo mixaggio. Vediamo come ne esce. Temptation, la bellissima Flutter Like a Lady.

molto fancheggianti bar case, con pezzi costantemente ai vertici delle classifiche, anche questo non è da meno. LP Enjoy 1979 Mercury Records sarà al secondo posto, mentre il singolo estratto Move Your Body, ballatissimo, al terzo di Billboard US Soul.

0: Tea Time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.
2: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
3: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
4: Buongiorno da Radio Studio X, buongiorno da Sabrina. Eccomi qua di nuovo per 60 minuti per notizie strampalatissime, pescate in rete naturalmente, perché non è che io me le invento queste cose, ci vorrebbe una fantasia sfrenata. Sono abbastanza dotata di fantasia, però a questi punti delle volte non ci arriverei, no. E poi naturalmente il tutto alternato da canzoni. Oggi parleremo di case particolarissime e nonché di appartamenti altrettanto particolari. Sarà la volta poi di un plagio e di una bibita giapponese che è stata fermentata in un posto lontanissimo, lontanissimo. E poi ci sarà anche una notizia che riguarderà l'orecchio a cavolfiore. Sì, non ho sbagliato, orecchio a cavolfiore, quindi si prospetta una notizia abbastanza divertente. Anzi, molto divertente. Ma era solo un piccolo assaggio di quello di cui parleremo nel corso del Buongiorno in Musica. E cominciamo con la prima canzone in scaletta. Andiamo indietro nel tempo per arrivare al 1977 e per ascoltare la canzone dei due fratelli, di un duo musicale composto da due fratelli, Carmelo e Michelangelo La Bionda, meglio noti con lo pseudonimo DD Sound. Allora vai con 1, 2, 3, Give Me Some More.

La prima notizia riguarda una casa particolare e per parlarne dobbiamo trasferirci in Perù e più esattamente a Ucayama. Oh, vabbè, insomma, lasciamo perdere. In Perù, siamo in Perù. Le case minuscole e minimaliste esistono da diversi anni. Però questa qui in Perù è una cosa veramente particolare perché è la casa più stretta del mondo. È dotata di quasi tutti i comfort di un'abitazione moderna: bagno, cucina, sala da pranzo, corridoio, camera da letto, studio, lavanderia e due scale che collegano i due livelli. Tutto questo è racchiuso in uno spazio di soli 63 centimetri di larghezza. Naturalmente non esiste la camera matrimoniale, questo è poco ma sicuro, non ci si può stare più di due persone, quindi ma che scopo ha questa casa? Qual è lo scopo? Il progettista, un certo Fabio Moreno, vuol lanciare praticamente l'idea, trasmettere l'idea che la felicità non dipende dalle dimensioni di una casa, ma dalla capacità di sfruttare al meglio lo spazio. A dirla tutta, il vero obiettivo di questo progettista è quello di entrare nel Guinness dei primati, anche se questo non prevede compenso economico, però naturalmente lo farà diventare famoso, perché nel frattempo questa casa è diventata un'attrazione turistica. Però se andate in Perù, ricordatevi, entrate solo uno alla volta.

E se nella casetta, non in Canada ma in Perù, c'entra a malapena una persona, bene, nell'attico a Monte Carlo, Principato di Monaco, invece ci si sta larghissimi, eh sì, da un estremo all'altro. Il Principato di Monaco ha recentemente stabilito un nuovo record mondiale per la transazione residenziale più costosa mai registrata. Una holding, che è di proprietà dell'uomo più ricco dell'Ucraina, ha acquistato un attico di 21 stanze, 21, per circa una modica cifra, diciamo 500 milioni di dollari, quindi al cambio attuale sono 471 milioni di euro. Un appartamento che si sviluppa su 5 piani, copre una superficie di oltre 2500 metri quadrati, all'ultimo piano di un esclusivo edificio affacciato sul lungomare di Monaco, e offre naturalmente, neanche a dirlo, una vista mozzafiato sul mare. Oltre alle 21 stanze, dispone anche di 8 posti auto, perché se dovete invitare gli amici non possono cercare un parcheggio, assolutamente. Diverse terrazze e piscina naturalmente, e vasca idromassaggio, arredi di lusso e una tecnologia domotica all'avanguardia. Chiudiamo argomento 471 milioni di euro per un appartamento di 21 stanze e lasciamo perdere, perché bisogna dire che se non si leggono certe notizie non sembrerebbero neanche vere, eppure nero su bianco e assolutamente verificata. È comunque risaputo che nel Principato di Monaco non circano i centesimini di euro. Un vero e proprio paradiso fiscale, perché non esistono imposte patrimoniali o sulla casa, e quindi il sistema a tassazione è quasi nullo. Ma non mi voglio dilungare a parlare di principati, ma continuiamo con la musica.

Terminato l'argomento case, appartamenti grandi, piccolini, insomma lasciamo perdere, iniziamo un altro, più esattamente quello delle bevande. Cominciamo con una birra, birrificio bretone, birra limone, Beatles, Yoko Ono, la vedova di John Lennon. Ma cosa hanno in comune tutte queste cose? Beh, dobbiamo andare appunto in Bretagna, in una cittadina dove un certo Aurelien ha aperto un birrificio e ogni anno dai suoi serbatoi sgorgano circa 50.000 litri di birra luppolata, da cui si ricava una dozzina di birre diverse. Queste birre hanno anche dei nomi particolari, tra cui la rossa che macchia, la bruna di contrabbando, la bionda profumata. Insomma, lui ha avuto la pessima idea, diciamo così, di dare un nome particolare ad una birra, cioè John Lemon. Come mai la sua idea non è stata poi così geniale? Perché ha ricevuto una lettera dagli avvocati di Yoko Ono che gli intimavano di interrompere immediatamente la vendita delle birre, altrimenti avrebbe dovuto pagare 1500 euro al giorno se non l'avesse smesso. Naturalmente a fronte di ciò ha accettato e comunque gli hanno dato la possibilità di smerciare le birre che ormai aveva prodotto, e ne ha ancora un bel po', circa 4000 bottiglie. Comunque in lui continuerò a produrre questa birra, che non avevo poi detto di cosa era composta, praticamente limone e zenzero, e darà anche un altro nome, ci ha già pensato, jaune, cioè giallo, lemon. Limone almeno non avrà problemi con gli avvocati.

Devo dire che questo Aurélien è un po' fessacchiotto. Eh sì, perché quando si commercializza qualcosa di nuovo, gli si dà un nome particolare, bisogna anche prima assicurarsi che nessuno lo abbia fatto prima di te. Si chiama brevetto, brevettare qualcosa. Ebbene sì, lui non l'aveva fatto, oltretutto. Già alcuni birrai polacchi avevano avuto questa idea uguale, cioè avevano dato il nome John Lemon ad una birra, ma lui non lo sapeva. E infatti gli avvocati di Yoko Ono avevano intentato causa contro questo marchio polacco di limonata con lo stesso nome ben nel 2017. Allora, diciamo che il marchio John Lennon è un marchio registrato che serve a proteggere la sua immagine e impedire che il suo nome venga utilizzato impropriamente. Che sia chiaro a tutti, se qualcuno viene in mente di utilizzare questo nome, è meglio che non lo faccia, altrimenti va in galera. Poi in galera no, comunque paga una bella multa salata, perché gli avvocati di Yoko Ono sono sempre allerta.

Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

Buona fortuna erano i Pooh e siamo arrivati con questa canzone alla prima metà del Buongiorno in Musica del Radio Studio X, con stranezze, cioè notizie particolari e divertenti e musica vi sta tenendo compagnia Sabrina. Siamo giunti però anche al momento in cui va in onda la cover. Vediamo un po', oggi sarà la cover, sarà l'originale e l'originale. La canzone in questione è di Scotty English e si intitola Brandy, naturalmente non è dedicata all'acquavite ottenuta dalla distillazione del vino. No, quindi non è dedicata a un liquore, ma è un diminutivo di un altro nome di origine anglosassone che potrebbe essere per esempio Brenda, ma lasciamo perdere. Però qualche anno dopo, e più esattamente nel 1972, qualche anno dopo, un anno dopo, Barry Manilow decise di reinterpretare la stessa canzone. Però nello stesso anno era uscito un brano intitolato Brandy, You're a Fine Girl, un grande successo di Looking Glass. Allora, per non fare confusione, decise di intitolare la canzone Mandy. Se qualcuno ci ha capito qualcosa di quello che ho detto, complimenti, qui che non ci ho capito nulla neppure io. Comunque ascoltiamo la versione originale di Scott English intitolata Brandy.

Se non ricordo male, non mi sembra però che Barry Manilow abbia poi fatto dei grandi cambiamenti identica spiccicata. L'unica cosa che secondo me è diversa è la voce, che quella di Scott English è molto più nasale. Vabbè, ma lasciamo perdere, perché ormai questa cosa riguarda il passato. Concludiamo il discorso cover e continuiamo però con gli alcolici, perché visto che ho parlato prima dell'acquavite e del brandy, passiamo alla notizia che riguarda una bevanda ottenuta dalla macerazione fermentata del riso, e cioè il sake, famosa bevanda alcolica giapponese. La storica azienda giapponese che la produce ha stretto una collaborazione con il gruppo aerospaziale e ingegneristico giapponese Mitsubishi per progettare attrezzature specializzate per produrre sake e inviarle poi alla Stazione Spaziale Internazionale insieme agli ingredienti necessari. Il processo di fermentazione è stato effettuato lo scorso anno a novembre proprio nella struttura a bordo di questa stazione che riproducevano la gravità lunare. Il materiale poi è stato rispedito sulla Terra, raffinato in Giappone, e poi la bottiglia che è stata ottenuta è stata venduta ad un privato che ha voluto rimanere anonimo per 110 milioni di yen, tasse incluse. E se vi chiedete a quanto corrispondono, beh, sono circa 600.000 euro per una bottiglia da 100 ml. Però c'è da chiedersi anche, ma che senso ha tutto ciò? Bene, pare che questa azienda sogna di poter produrre sake sulla Luna entro il 2050, al fine di migliorare la qualità della vita dei futuri abitanti lunari. Io non ho parole, stendo un velo pietoso. Vorrei sapere chi è che va a abitare sulla Luna, anche quelle condizioni. Comunque, l'unica cosa che posso dire è campai.

vogliono produrre il sake per il 2056, perché probabilmente in quell'anno ci saranno degli abitanti sulla luna e me ne deve passare ancora il sake sotto i ponti e c'è ancora un bel po' di tempo. Comunque abbandoniamo argomento alcolici, dopo John Lemon e il sake siamo già abbastanza alticci, e cambiamo argomento e parliamo di patenti di guida e di traffico. Quanti milioni di auto ci sono nel mondo? Tantissime, e uno dei paesi più congestionati pare sia Malta, il paese più piccolo d'Europa, e per cercare di risolvere questo problema le autorità maltesi hanno pensato bene di offrire 25.000 euro a chi rinuncia alla patente per 5 anni e usare quindi mezzi pubblici. Ma chi potrà beneficiare di questi 25.000 euro che verranno erogati annualmente? Non 25.000 euro, ogni anno 5.000 euro per 5 anni. Persone che avranno un'età pari o inferiore a 30 anni dovranno risiedere a Malta e comunque avere anche una patente di guida. Una volta restituita la patente, questa viene considerata sospesa in modo permanente, e per ottenerne una nuova dopo 5 anni l'interessato o l'interessata dovrà seguire 15 ore di lezione di guida. Avrà successo questa iniziativa? Riusciranno i nostri eroi trentenni a rinunciare a guidare l'auto? Non si sa naturalmente, vedremo se ci sarà un ulteriore sviluppo e ci saranno notizie in merito.

Orecchio a cavolfiore, l'avevo detto all'inizio e quindi è giunto il momento di spiegare di cosa si tratta. Non è altro che un ematoma auricolare, una deformità permanente associata a traumi contusivi derivanti da sport di contatto o da combattimento, come per esempio può essere la box, il wrestling, rugby. Insomma, quando la parte esterna dell'orecchio subisce un colpo o una pressione estrema, si forma un coagulo di sangue oppure un accumulo di liquido. Una volta l'orecchio a cavolfiore era considerato antiestetico, invece adesso no, perché pare che un numero crescente di uomini russi si sottoponga ad interventi chirurgici per ottenere appunto l'orecchio a cavolfiore, con l'obiettivo di incutere timore negli altri uomini. E naturalmente c'è qualcuno che esegue questi interventi per trasformare le orecchie in cavolfiori. Il servizio di questa persona è diventato talmente popolare che ha l'agenda piena per un mese, quindi occorre anche prenotare in anticipo, e il prezzo è di 6.000 rubli, quindi più o meno 68 euro a orecchio. Anche su questa notizia direi di stendere un velo pietosissimo e continuare con la musica, con qualcosa che faccia riposare la mente, perché ci vuole qualcosa a questo punto, sì, per non rimuginare su quest'ultima notizia. La canzone Shoo Shoo Shine dei Dynamic Superior.

Mi sono goduta questa canzone, però poi alla fine un po' ci ho ripensato all'ultima notizia, le orecchie a cavolfiore. Meno male che non sono di moda quelle a cocomero, perché sarebbe stato un pochino più problematico. Prima di assegnare le medaglie al fesso di turno, io direi di adesso aumentare un po' il ritmo, di svegliarci con i Boney M e A Woman Can Change a Man.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: A chi va la medaglia? Beh, diciamo che avevo pensato al birraio bretone, ma poi in fondo lui è stato un ingenuo. L'ucraino che ha comprato un appartamento per 471 milioni di euro non è certo un fesso, anzi. E l'altro che ha costruito la casa in 63 centimetri lo ha fatto soltanto per andare nel Guinness dei primati. Poi chi ci è rimasto? Malta, che offre dei soldi a chi rinuncia alla patente, ma dai, via, io li do la medaglia ai russi che si fanno le orecchie a cavolfiore. Beh, sì, non ho alcun dubbio.

Nation, era questo il titolo della canzone che sta sfumando, degli Industry, un gruppo musicale statunitense che non esiste più perché era attivo negli anni 80. Ma concludiamo adesso il Buongiorno in Musica, passiamo all'ultima canzone in scaletta, è di Gayle Adams e si intitola Your Love is a Lifesaver.

0: Il Buongiorno in Musica finisce qui, ma naturalmente voi continuate a seguire la nostra programmazione musicale, che vi ricordo potete ascoltare la nostra emittente Radio Studio X, non solo in streaming ma anche in modulazione di frequenza e sulle onde medie. Potete anche scaricare l'applicazione dal nostro sito. Auguro a tutti una buona giornata, ringrazio per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze e da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Dove la differenza è nella selezione.
2: A Radio Studio X sono le ore 5, in punto.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
2: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e 3 minuti.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Due minuti, un libro.
3: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
6: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
7: Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: angels instead.
1: Vuoi vedere un po' di azione?
2: Sì, certo.
3: Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
4: Is that a problem that I can't fix? Because I can do it in the mix.

Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 20 minuti.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Il nostro corpo non mente. Quando è sotto pressione lo dice, con il sonno che non arriva, con il peso che non scende, con quella nebbia mentale che rende tutto più faticoso. Il problema è che spesso non lo ascoltiamo o non sappiamo come rispondergli. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E con 2 minuti un libro oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma la scienza in uno strumento concreto, accessibile, capace di cambiare davvero le abitudini quotidiane. E se anche tu scrivi di libri in cui la conoscenza diventa cura, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Emanuele De Nobili. Si chiama Il reset del cortisolo. Dal sottotitolo, il metodo per controllare l'ormone dello stress e riequilibrare corpo e mente. Viviamo sempre di corsa, senza prestare attenzione ai ritmi di cui il nostro corpo ha bisogno. Una dieta poco sana, sonno disturbato, poco movimento, una scarsa esposizione alla luce naturale. Abitudini di questo tipo portano a sentirsi stanchi, affaticati, nervosi. Percezioni che spesso leggiamo come segnali separati, ma in realtà hanno un fattore in comune: un'alterazione dei ritmi naturali del cortisolo. Spesso citato come l'ormone dello stress, il cortisolo è difatti uno dei più complessi e cruciali regolatori del nostro equilibrio fisiologico. Quando i suoi valori non sono ottimali, si generano una serie di ricadute negative importanti sulla nostra salute fisica e mentale. L'autore, medico con esperienza pluridecennale in medicina preventiva, ci accompagna in un percorso alla scoperta di questo ormone fondamentale per il nostro benessere, illustrando con chiarezza i meccanismi dell'infiammazione e dello stress e i sintomi di un ciclo del cortisolo alterato. Suggerisce come costruire un piano in 4 settimane grazie a strategie che si possono applicare con semplicità nella vita quotidiana. Di Emanuele Nobili, Il reset del cortisolo, in libreria da giugno.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raff e in bocca al lupo, ciao.
6: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X, da Mico Mission.
7: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 31 minuti.
1: Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa sui rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e un minuto.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 in direzione Firenze, per traffico intenso, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Pieritola, rallentamenti tra Prato Ovest e il bivio per la 1. Sulla Fipili, per traffico intenso, rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze, via dell'Orcagna chiusa per scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa sui rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Psst, capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Porcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo Memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America, e che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl.

Il migliore modo per cominciare gli anni 70 è sicuramente con Barry e Jane Carter. Questo è il vero nome di Mr. Barry White, questo grandissimo mostro della musica, per così dire, eh? E pensare che ha venduto più di 100 milioni di dischi, ha vinto non uno ma addirittura due Grammy Award nella sua carriera. Tra i tanti successi anche questo del 1976 dal titolo Don't Make Me Wait Too Long. E adesso una cantante che venne alla luce proprio nel 1979, France Jolie. Lei è ancora attiva, fa dei concerti di tanto in tanto, e a quell'epoca era veramente molto giovane ed esordì con questa Can't You Me. L'ascoltiamo oggi in una versione remix, questo pezzo, questo grandissimo hit.

sito, tra le altre cose, di Wikipedia americano, vediamo anche la recensione proprio di questa canzone che, appunto, come già detto, arrivò alla prima posizione nella disco hit americana nel 1979 grazie anche a un produttore, Tony Green. E tra le altre cose fu anche supportata da una band di Philadelphia, i cosiddetti The Sweethearts of Sigma Sound. E adesso ancora una grande atmosfera, questo è uno dei dischi mix secondo me più belli mai usciti nella storia della musica, grazie anche all'ausilio, perché poi la versione è questa, quella che, diciamo così, fa un po' la differenza, c'è da dirlo, la versione è quella disco mix, dove troviamo due DJ che si occuparono del remix di questo pezzo, ossia Stevie Thompson e Michael Arato.

veramente strutturato in maniera meravigliosa anche per quanto riguarda naturalmente i suoni. Si deve questo all'ingegnere di registrazione Michael Barbiero, questo Michael Barbiero che poi negli anni 80 lavorerà particolarmente con Stevie Thompson, realizzando anche negli anni 80 dei remix meravigliosi. Il primo che mi viene in mente, No Promises degli Ice House, che anche in questo caso è veramente una cosa meravigliosa. Abbiamo ancora il tempo per ascoltarci, vediamo un po' quante canzoni. 3 canzoni, quindi possiamo tranquillamente andare avanti con una bella chicca. In questo caso è una produzione che noi l'abbiamo inserita negli anni 70 perché è molto disco, anche se in realtà la canzone, questo è bene segnalarlo, è uscì nel 1980 e faccia parte di un album meraviglioso, uno degli LP più belli per discoteca mai usciti, e quello di Shannon Redd. Shannon Redd che pubblicò un album col suo nome proprio nel 1980, dove trovavamo tutte le tracce una più bella dell'altra, fra le varie anche quella che inaugurava l'album, You Got My Love. E in questo caso ascoltiamo una chicca, visto che proponiamo la versione strumentale di questo pezzo che è quasi introvabile. Shannon Redd, You Got My Love, Instrumental Version, ovviamente Prelude Records.

oltre a essere bella, proprio come musica e tutto, c'è da dire l'incisione. La Prelude Records, fra la fine degli anni 70 e gli inizi degli anni 80, aveva un tiro in più. Veramente i dischi che uscivano sotto Prelude Records avevano un suono meraviglioso. E devo dire, dovessi fare una classifica fra le epoche dei dischi mix usciti per discoteca, da quando praticamente sono venuti alla luce, dico 1975 fino ai giorni d'oggi, devo dire che forse le migliori incisioni di tutti sono quelle proprio del 1980-1982 sotto Prelude Records. Nessun'altra casa ha inciso a quel livello, soprattutto per alcune produzioni come questa di Shannon Redd, e non sono naturalmente. Non possiamo dire invece per Jimmy Buord. In questo caso il successo è stato grandissimo, questo di Dance Across the Floor, ma la qualità di incisione lascia un po' di

Faccia parte della scuderia di Miami, quindi il sound della Florida, con TK Disco, naturalmente Dance Across the Floor, un brano che ancora oggi insomma fa ballare alla grande. Ho avuto il piacere, devo dire, quando è stato, non neanche tanto tempo fa, quando alla Cittadella del Carnevale, insomma, c'è stata una bella serata con Riccardo Cioni, che propose tutta la musica degli anni 70-80, e vedi che questa canzone veramente ancora veniva ballata alla grande, alla grande. Chissà se avesse messo la prossima, quella che ci stiamo ascoltando in sottofondo, che sta per partire, quella dei Barabbas dal titolo Woman, forse non sarebbe andata così forte, ma è una canzone gradevolissima all'ascolto.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.

1985, Steve Johnson e Michael Barbiero, due personaggi già che abbiamo diverse occasioni menzionato come DJ e soprattutto remixer, si occuparono di questo bellissimo 12 inch, questo grande successo per Bellu Sam dal titolo Imagination. Ricordiamo che Bellu Sam, il vero nome è Neville, vediamo un po', Kegley, speriamo di pronunciarlo bene, e lui realizzò tre album tra il 1985 e il 1993. Comunque i due maggiori successi di lui sono Some People e questa Imagination, che veramente funzionarono alla grande a metà degli anni 80. Come d'altra parte funzionavano alla grande in quel periodo anche gli Alphaville. Dopo il grande successo di Big Japan, loro proseguirono e nel 1986, non vorrei sbagliare, ma John J. Divine Benitez si occupò del remix di questo pezzo dal titolo Jet Set.

eccoli i Alphaville. Loro erano un gruppo che si erano composti a Münster in Germania ed erano un quartetto piuttosto prolifico, visto che realizzarono 10 album tra il 1984 e l'ultimo addirittura uscito nel 2010, quindi neanche poi tanto tempo fa. Sinceramente è anni che io non sento più la loro musica, però come molto, molto spesso succede, questi artisti hanno proseguito e magari qui in Italia le radio per mille motivi sono stati un po' bistrattati. Un bellissimo duo, peccato che non hanno fatto tante produzioni insieme, ma quelle poche sono state veramente degne di nota. Ci stiamo riferendo a Demi Stewart con Mike Francis, Together, è il titolo della canzone, in questo caso insieme appunto realizzano questo bellissimo pezzo. E questa versione è piuttosto lunga, ma è bellissima. Together.

Pensi si era abituato in quel periodo veramente a realizzare delle extended version. In effetti tutti i suoi 12 inch, i suoi 12 pollici durano parecchio, anche in questo caso 9 minuti e 35 secondi è la versione quella più lunga appunto per quanto riguarda questo grande hit. Amy Stewart, ricordiamo due nomi, due parole su di lei. Amy Nicole Stewart, questo è il vero nome. Lei classe 1956, ebbe un grande successo nel 1978 con un album che è rimasto un po' nella storia della musica disco, Knock on Wood, che poi non è altro che delle cover di brani The Doors, riprese appunto in versione disco da lei e ancora una volta avendo grande successo.

a parte la canzone che è molto orecchiabile e simpatica, ancora più divertente averci il vinile. Eh sì, perché il vinile ha un colore particolare e purtroppo è difficile descriverlo a parole. Va visto il vinile, appunto, di questa Valérie Clerc, Shoot Me Gino. È una cosa meravigliosa, veramente. Colori che vanno dal rosso al blu, è un effetto particolarissimo. E abbiamo l'ultima canzone da proporre, ancora una volta un successo, questa volta ci viene dall'Italia con i Pipini Fini, questa è Fever.

0: Vuoi organizzare una grande serata dance? Allora non dimenticare, Radio Studio X mette a vostra disposizione i più grandi e fantastici DJ della Toscana. Per info vai sul sito radiostudiox.it. Abbiamo trasmesso The Party, The History of Dance Music 70 e 80.
1: I programmi per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Forcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese, trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo Memorial Riccardo Cioni.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, code per traffico intenso tra il bivio per la 11 e Firenze Scandicci. Sulla A11 in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e code a tratti tra Pistoia e il bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione Livorno, rallentamenti tra il bivio per la A12 e Interporto Toscano Est. In direzione Pisa, rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est. La viabilità cittadina a Firenze, via dell'Orcagna, chiusa per scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Chiudiamo con i treni. Per un inconveniente tra Dicomano e Contea Londa, i regionali subiranno ritardi, modifiche e cancellazioni per tutta la giornata di oggi.
3: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti.
5: Estate!
4: Un libro.
6: Il nostro corpo non mente. Quando è sotto pressione lo dice, con il sonno che non arriva, con il peso che non scende, con quella nebbia mentale che rende tutto più faticoso. Il problema è che spesso non lo ascoltiamo o non sappiamo come rispondergli. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e con Due Minuti un Libro oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma la scienza in uno strumento concreto, accessibile, capace di cambiare davvero le abitudini quotidiane. E se anche tu scrivi di libri in cui la conoscenza diventa cura, su 2 minuti

0: Unlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Oggi apriamo il libro di Emanuele De Nobili. Si chiama Il reset del cortisolo. Dal sottotitolo, il metodo per controllare l'ormone dello stress e riequilibrare corpo e mente. Viviamo sempre di corsa, senza prestare attenzione ai ritmi di cui il nostro corpo ha bisogno. Una dieta poco sana, sono disturbato, poco movimento, una scarsa esposizione alla luce naturale. Abitudini di questo tipo portano a sentirsi stanchi, affaticati, nervosi. Percezioni che spesso leggiamo come segnali separati, ma in realtà hanno un fattore in comune: un'alterazione dei ritmi naturali del cortisolo. Spesso citato come l'ormone dello stress, il cortisolo è difatti uno dei più complessi e cruciali regolatori del nostro equilibrio fisiologico. Quando i suoi valori non sono ottimali, si generano una serie di ricadute negative importanti sulla nostra salute fisica e mentale. L'autore, medico con esperienza pluridecennale in medicina preventiva, ci accompagna in un percorso alla scoperta di questo ormone fondamentale per il nostro benessere, illustrando con chiarezza i meccanismi dell'infiammazione e dello stress e i sintomi di un ciclo del cortisolo alterato. Suggerisce come costruire un piano in 4 settimane grazie a strategie che si possono applicare con semplicità nella vita quotidiana. Di Emanuele Nobili, Il reset del cortisolo, in libreria da giugno.
1: A Radio Studio X sono le ore 9 e 40 minuti.
2: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

Buongiorno da Radio Studio X, buongiorno da Sabrina. Eccomi qua di nuovo per 60 minuti per notizie strampalatissime, pescate in rete naturalmente, perché non è che io me le invento queste cose, ci vorrebbe una fantasia sfrenata. Sono abbastanza dotata di fantasia, però a questi punti delle volte non ci arriverei, no. E poi naturalmente il tutto alternato da canzoni. Oggi parleremo di case particolarissime e nonché di appartamenti altrettanto particolari. Sarà la volta poi di un plagio e di una bibita giapponese che è stata fermentata in un posto lontanissimo, lontanissimo. E poi ci sarà anche una notizia che riguarderà l'orecchio a cavolfiore. Sì, non ho sbagliato, orecchio a cavolfiore, quindi si prospetta una notizia abbastanza divertente. Anzi, molto divertente. Ma era solo un piccolo assaggio di quello di cui parleremo nel corso del Buongiorno in Musica, e cominciamo con la prima canzone in scaletta. Andiamo indietro nel tempo per arrivare al 1977 e per ascoltare la canzone dei due fratelli, di un duo musicale composto da due fratelli, Carmelo e Michelangelo La Bionda, meglio noti con lo pseudonimo DD Sound. Allora vai con 1, 2, 3, Give Me Some More.

La prima notizia riguarda una casa particolare e per parlarne dobbiamo trasferirci in Perù e più esattamente a Ucayama. Oh, vabbè, insomma, lasciamo perdere. In Perù, siamo in Perù. Le case minuscole e minimaliste esistono da diversi anni. Però questa qui in Perù è una cosa veramente particolare perché è la casa più stretta del mondo. È dotata di quasi tutti i comfort di un'abitazione moderna: bagno, cucina, sala da pranzo, corridoio, camera da letto, studio, lavanderia e due scale che collegano i due livelli. Tutto questo è racchiuso in uno spazio di soli 63 centimetri di larghezza. Naturalmente non esiste la camera matrimoniale, questo è poco ma sicuro, non ci si può stare più di due persone, quindi ma che scopo ha questa casa? Qual è lo scopo? Il progettista, un certo Fabio Moreno, vuol lanciare praticamente l'idea, trasmettere l'idea che la felicità non dipende dalla dimensione di una casa, ma dalla capacità di sfruttare al meglio lo spazio. A dirla tutta, il vero obiettivo di questo progettista è quello di entrare nel Guinness dei primati, anche se questo non prevede compenso economico, però naturalmente lo farà diventare famoso, perché nel frattempo questa casa è diventata un'attrazione turistica. Però se andate in Perù, ricordatevi, entrate solo uno alla volta.

E se nella casetta, non in Canada ma in Perù, c'entra a malapena una persona, bene, nell'attico a Monte Carlo, Principato di Monaco, invece ci si sta larghissimi, eh sì, da un estremo all'altro. Il Principato di Monaco ha recentemente stabilito un nuovo record mondiale per la transazione residenziale più costosa mai registrata. Una holding, che è di proprietà dell'uomo più ricco dell'Ucraina, ha acquistato un attico di 21 stanze, 21, per circa una modica cifra, diciamo 500 milioni di dollari, quindi al cambio attuale sono 471 milioni di euro. Un appartamento che si sviluppa su 5 piani, copre una superficie di oltre 2500 metri quadrati, all'ultimo piano di un esclusivo edificio affacciato sul lungomare di Monaco, e offre naturalmente, neanche a dirlo, una vista mozzafiato sul mare. Oltre alle 21 stanze, dispone anche di 8 posti auto, perché se dovete invitare gli amici non possono cercare un parcheggio, assolutamente. Diverse terrazze e piscina naturalmente, e vasca idromassaggio, arredi di lusso e una tecnologia domotica all'avanguardia. Chiudiamo argomento 471 milioni di euro per un appartamento di 21 stanze e lasciamo perdere, perché bisogna dire che se non si leggono certe notizie non sembrerebbero neanche vere, eppure nero su bianco e assolutamente verificata. È comunque risaputo che nel Principato di Monaco non circano i centesimini di euro, un vero e proprio paradiso fiscale, perché non esistono imposte patrimoniali o sulla casa, e quindi il sistema a tassazione è quasi nullo. Ma non mi voglio dilungare a parlare di principati, ma continuiamo con la musica.

Terminato l'argomento case, appartamenti grandi, piccolini, insomma lasciamo perdere, iniziamo un altro, più esattamente quello delle bevande. Cominciamo con una birra, birrificio bretone, birra limone, Beatles, Yoko Ono, la vedova di John Lennon. Ma cosa hanno in comune tutte queste cose? Beh, dobbiamo andare appunto in Bretagna, in una cittadina dove un certo Henri Lien ha aperto un birrificio e ogni anno dai suoi serbatoi sgorgano circa 50.000 litri di birra luppolata, da cui si ricava una dozzina di birre diverse. Queste birre hanno anche dei nomi particolari, tra cui la rossa che macchia, la bruna di contrabbando, la bionda profumata. Insomma, lui ha avuto la pessima idea, diciamo così, di dare un nome particolare ad una birra, cioè John Lemon. Come mai la sua idea non è stata poi così geniale? Perché ha ricevuto una lettera dagli avvocati di Yoko Ono che gli intimavano di interrompere immediatamente la vendita delle birre, altrimenti avrebbe dovuto pagare 1500 euro al giorno se non l'avesse smesso. Naturalmente a fronte di ciò ha accettato e comunque gli hanno dato la possibilità di smerciare le birre che ormai aveva prodotto, e ne ha ancora un bel po', circa 4000 bottiglie. Comunque in lui continuerò a produrre questa birra, che non avevo poi detto di cosa era composta, praticamente limone e zenzero, e darà anche un altro nome, ci ha già pensato, jaune, cioè giallo, lemon. Limone almeno non avrà problemi con gli avvocati.

devo dire che questo Aurélien è un po' fissacchiotto. Eh sì, perché quando si commercializza qualcosa di nuovo, gli si dà un nome particolare, bisogna anche prima assicurarsi che nessuno lo abbia fatto prima di te. Si chiama brevetto, brevettare qualcosa. Ebbene sì, lui non l'aveva fatto, oltretutto. Già alcuni birrai polacchi avevano avuto questa idea uguale, cioè avevano dato il nome John Lemon ad una birra, ma lui non lo sapeva. E infatti gli avvocati di Yoko Ono avevano intentato causa contro questo marchio polacco di limonata con lo stesso nome ben nel 2017. Allora, diciamo che il marchio John Lennon è un marchio registrato che serve a proteggere la sua immagine e impedire che il suo nome venga utilizzato impropriamente. Che sia chiaro a tutti, se qualcuno viene in mente di utilizzare questo nome è meglio che non lo faccia, altrimenti va in galera. Poi in galera no, comunque paga una bella multa salata, perché gli avvocati di Yoko Ono sono sempre allerta.

Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

Buona fortuna erano i Pooh e siamo arrivati con questa canzone alla prima metà del Buongiorno in Musica del Radio Studio X, con stranezze, cioè notizie particolari e divertenti e musica vi sta tenendo compagnia Sabrina. Siamo giunti però anche al momento in cui va in onda la cover. Vediamo un po', oggi sarà la cover, sarà l'originale e l'originale. La canzone in questione è di Scott English e si intitola Brandy, naturalmente non è dedicata all'acquavite ottenuta dalla distillazione del vino. No, quindi non è dedicata a un liquore, ma è un diminutivo di un altro nome di origine anglosassone che potrebbe essere per esempio Brenda, ma lasciamo perdere. Però qualche anno dopo, e più esattamente nel 1972, qualche anno dopo, un anno dopo, Barry Manilow decise di reinterpretare la stessa canzone. Però nello stesso anno era uscito un brano intitolato Brandy, You're a Fine Girl, un grande successo di Looking Glass. Allora, per non fare confusione, decise di intitolare la canzone Mandy. Se qualcuno ci ha capito qualcosa di quello che ho detto, complimenti, qui che non ci ho capito nulla neppure io. Comunque ascoltiamo la versione originale di Scott English intitolata Brandy.

Se non ricordo male, non mi sembra però che Barry Manilow abbia poi fatto dei grandi cambiamenti, identica spiccicata. L'unica cosa che secondo me è diversa è la voce, che quella di Scott English è molto più nasale. Vabbè, ma lasciamo perdere, perché ormai questa cosa riguarda il passato. Concludiamo il discorso cover e continuiamo però con gli alcolici, perché visto che ho parlato prima dell'acquavite e del brandy, passiamo alla notizia che riguarda una bevanda ottenuta dalla macerazione fermentata del riso, e cioè il sake, famosa bevanda alcolica giapponese. La storica azienda giapponese che la produce ha stretto una collaborazione con il gruppo aerospaziale e ingegneristico giapponese Mitsubishi per progettare attrezzature specializzate per produrre sake e inviarle poi alla stazione spaziale internazionale insieme agli ingredienti necessari. Il processo di fermentazione è stato effettuato lo scorso anno a novembre proprio nella struttura a bordo di questa stazione che riproducevano la gravità lunare. Il materiale poi è stato

vogliono produrre il sake per il 2056, perché probabilmente in quell'anno ci saranno degli abitanti sulla Luna. E me ne deve passare ancora i sake sotto i ponti. C'è ancora un bel po' di tempo. Comunque, abbandoniamo argomento alcolici. Dopo John Lemon e il sake siamo già abbastanza alticci. E cambiamo argomento e parliamo di patenti di guida e di traffico. Quanti milioni di auto ci sono nel mondo? Tantissime. E uno dei paesi più congestionati pare sia Malta, il paese più piccolo d'Europa. E per cercare di risolvere questo problema, le autorità maltesi hanno pensato bene di offrire 25.000 euro a chi rinuncia alla patente per 5 anni e usare quindi mezzi pubblici. Ma chi potrà beneficiare di questi 25.000 euro che verranno erogati annualmente? Non 25.000 euro, ogni anno 5.000 euro per 5 anni. Persone che avranno un'età pari o inferiore a 30 anni dovranno risiedere a Malta e comunque avere anche una patente di guida. Una volta restituita la patente, questa viene considerata sospesa in modo permanente, e per ottenerne una nuova dopo 5 anni l'interessato o l'interessata dovrà seguire 15 ore di lezione di guida. Avrà successo questa iniziativa? Riusciranno i nostri eroi trentenni a rinunciare a guidare l'auto? Non si sa, naturalmente. Vedremo se ci sarà un ulteriore sviluppo e ci saranno notizie in merito.

Orecchio a cavolfiore, l'avevo detto all'inizio e quindi è giunto il momento di spiegare di cosa si tratta. Non è altro che un ematoma auricolare, una deformità permanente associata a traumi contusivi derivanti da sport di contatto o da combattimento, come per esempio può essere la box, il wrestling, il rugby. Insomma, quando la parte esterna dell'orecchio subisce un colpo o una pressione estrema, si forma un coagulo di sangue oppure un accumulo di liquido. Una volta l'orecchio a cavolfiore era considerato antiestetico, invece adesso no, perché pare che un numero crescente di uomini russi si sottoponga ad interventi chirurgici per ottenere appunto l'orecchio a cavolfiore, con l'obiettivo di incutere timore negli altri uomini. E naturalmente c'è qualcuno che esegue questi interventi per trasformare le orecchie in cavolfiori. Il servizio di questa persona è diventato talmente popolare che ha l'agenda piena per un mese, quindi occorre anche prenotare in anticipo, e il prezzo è di 6.000 rubli, quindi più o meno 68 euro a orecchio. Anche su questa notizia direi di stendere un velo pietosissimo e continuare con la musica, con qualcosa che faccia riposare la mente, perché ci vuole qualcosa a questo punto, sì, per non rimuginare su quest'ultima notizia. La canzone Shoo Shoo Shine dei Dynamic Superior.

Mi sono goduta questa canzone, però poi alla fine un po' ci ho ripensato all'ultima notizia, le orecchie a cavolfiore. Meno male che non sono di moda quelle a cocomero, perché sarebbe stato un pochino più problematico. Prima di assegnare le medaglie al fesso di turno, io direi di adesso aumentare un po' il ritmo, di svegliarci con i Boney M e A Woman Can Change a Man.

0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: A chi va la medaglia? Beh, diciamo che avevo pensato al birraio bretone, ma poi in fondo lui è stato un ingenuo. L'ucraino che ha comprato un appartamento per 471 milioni di euro non è certo un fesso, anzi. E l'altro che ha costruito la casa in 63 centimetri lo ha fatto soltanto per andare nel Guinness dei primati. Poi chi ci è rimasto? Malta, che offre dei soldi a chi rinuncia alla patente, ma dai, via, io li do la medaglia ai russi, si fanno le orecchie a cavolfiore. Beh, sì, non ho alcun dubbio.

Questo è il titolo della canzone che sta sfumando, degli Industry, un gruppo musicale statunitense che non esiste più perché era attivo negli anni 80. Ma concludiamo adesso il Buongiorno in Musica, passiamo all'ultima canzone in scaletta, è di Gayle Adams e si intitola Your Love is a Lifesaver.

Il Buongiorno in Musica finisce qui, ma naturalmente voi continuate a seguire la nostra programmazione musicale, che vi ricordo potete ascoltare la nostra emittente Radio Studio X non solo in streaming ma anche in modulazione di frequenza e sulle onde medie. Potete anche scaricare l'applicazione dal nostro sito. Auguro a tutti una buona giornata, ringrazio per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze e da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.

0: Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa sui rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla Fipilì per traffico intenso, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Chiudiamo con i treni.
4: Hai programmi per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Forcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo memorial Riccardo Cioni DJ Full Time con la DJ Full Time Family. Gli anni 70, 80, 90 di In America, e che quest'anno è risuonato persino su

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e bocca al lupo. Ciao.
1: I programmi per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Porcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo Memorial Riccardo Cioni DJ Full Time con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America, e che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Is that a problem? I can't fix it, because I can do it. In the mix.

per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Porcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo Memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America, e che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 2 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipili ancora per traffico intenso, rallentamenti tra la Strassigna Firenze Scandicci in direzione Firenze e tra Montelupo ed Empoli Est in direzione Mare. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione Mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Chiudiamo con i treni. Per un inconveniente tra Dicomano e Contea Londa, i regionali subiranno ritardi, modifiche e cancellazioni per tutta la giornata di oggi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti.
5: Estate!
4: Un libro.
6: Il nostro corpo non mente. Quando è sotto pressione lo dice, con il sonno che non arriva, con il peso che non scende, con quella nebbia mentale che rende tutto più faticoso. Il problema è che spesso non lo ascoltiamo o non sappiamo come rispondergli. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e con Due Minuti e un Libro oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma la scienza in uno strumento concreto, accessibile, capace di cambiare davvero le abitudini quotidiane. E se anche tu scrivi di libri in cui la conoscenza diventa cura, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Emanuele De Nobili. Si chiama Il reset del cortisolo. Dal sottotitolo, il metodo per controllare l'ormone dello stress e riequilibrare corpo e mente. Viviamo sempre di corsa, senza prestare attenzione ai ritmi di cui il nostro corpo ha bisogno. Una dieta poco sana, sonno disturbato, poco movimento, una scarsa esposizione alla luce naturale. Abitudini di questo tipo portano a sentirsi stanchi, affaticati, nervosi. Percezioni che spesso leggiamo come segnali separati, ma in realtà hanno un fattore in comune. Un'alterazione dei ritmi naturali del cortisolo. Spesso citato come l'ormone dello stress, il cortisolo è difatti uno dei più complessi e cruciali regolatori del nostro equilibrio fisiologico. Quando i suoi valori non sono ottimali, si generano una serie di ricadute negative importanti sulla nostra salute fisica e mentale. L'autore, medico con esperienza pluridecennale in medicina preventiva, ci accompagna in un percorso alla scoperta di questo ormone fondamentale per il nostro benessere, illustrando con chiarezza i meccanismi dell'infiammazione dello stress e i sintomi di un ciclo del cortisolo alterato, suggerisce come costruire un piano in 4 settimane grazie a strategie che si possono applicare con semplicità nella vita quotidiana. Di Emanuele Nobili, Il reset del cortisolo, in libreria da giunti.
7: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Hai programmi per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Forcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America, e che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl. Il 4 luglio vivi la notte bianca di Forcari, non fartela raccontare.
1: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.
2: A Radio Studio X sono le ore 13, in punto.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipili rallentamenti per un veicolo in avaria tra Pontedera Ovest Ponsacco e Pontedera Est in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Chiudiamo con i treni. Per un inconveniente tra Dicomano e Contea Londa, i regionali subiranno ritardi, modifiche e cancellazioni per tutta la giornata di oggi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
5: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti!

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

sempre dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio I.
1: Hai programmi per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Forcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo Memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America, e che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl. Il 4 luglio vivi la notte bianca di Forcari, non fartela raccontare.

Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Porcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90, di In America, e che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl. Il 4 luglio vivi la notte bianca di Porcari, non fartela raccontare.
1: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
1: A Radio Studio X sono le ore 13 e 59 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 12, dove a causa di lavori si registrano rallentamenti tra Colle Salvetti e Rosignano in entrambe le direzioni. Sempre a causa di lavori sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Si ricorda inoltre che fino all'11 giugno in orario 22.6 la regionale 2 Cassia rimarrà chiusa nel tratto tra il chilometro 280 284.800 e 284.900. Chiudiamo con i treni per un inconveniente tra Dicomano e Contea Londa. I regionali percorrenti la linea Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve stanno subendo ritardi, modifiche o cancellazioni. Previste corse bus sostitutive, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
5: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti.
6: In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. DJ Full Time. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Porcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo Memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90, di In America, e che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl. Il 4 luglio vivi la notte bianca di Porcari, non fartela raccontare.
1: Welcome to the world of rhythm.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Radio Studio X, la storia della musica con

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

trasmettere dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

programmi per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Forcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese, trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo Memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America, e che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Radio Studio X sta per andare in onda. Mixing for you di Pierino V. Buon ascolto. Radio
2: Studio X. Dove la differenza è nella selezione.

Il nostro passato si evolve nel futuro, dove la differenza è nella selezione. Da questo momento in console, DJ Pierino B.

0: dice Save My Life, in arrivo la bellissima France Jolie, Gonna Get You Over You, e il titolo arriva, France Jolie, let's go!
1: Più energia sulla giusta melodia, al mix.

0: Ciao, sono Arfinestra e questo è Mixing for You con Pierino B. Tutti i martedì e giovedì dalle 16 alle 17.
1: Abbiamo anche Arfinestra insieme a noi, eh?

0: time, folks.
1: Torna ancora. Non può mancare in una compilation del genere. Il re del pop torna ancora fra noi. È la sua Off the Wall. Arriva così.

0: Sonar Finestra. E questo è Mixing for You con Pierino B. Tutti i martedì e giovedì dalle 16 alle 17.
1: Ecco, questo vi saluto. Anche il Finestra vi ha salutato. Vi saluto a Pierino B. Alla prossima puntata di Mixing for You.

0: Stadler?
1: Yeah, what?
0: Is that it?
1: Yes, it's over. How'd you like it?
0: I don't know. I slept through the whole thing.
1: Well, you didn't miss much.
2: Radio Studio X, la prima radio italiana in AM stereo.
3: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Ding dong, il capitano di The Rob Dancanelli vi augura buon ascolto. Sta per partire Juice, allestate le cinture perché si vola!

iniziata così, amici sintoconnessi con Radio Studio X, una nuova puntata di Juice. Era 99 Red Balloons di Nena del 1983 e adesso Zero Hour of Mad Desire 1983.

Erano le Bengals con Walk Like an Egyptian del 1986, qui all'interno di Juice, la spremuta musicale con me, DJ Rob Zancanelli, su Radio Studio X. Ed adesso miscelazione in corso, sempre nel 1986, arrivano New Shoes con I Can't Wait.

avere i DJ o il staff di Radio Studio X nel tuo locale per il tuo evento, compleanno, traguardo da festeggiare, 338-777-8060. Oppure visita il sito www.radiostudiox.it, dove da lì puoi scaricare anche l'app per le versioni Android del tuo telefono cellulare. E puoi ascoltarci ovunque, in tutto il mondo, oltre all'FM e alle onde medie. Inoltre ti ricordo che tramite l'app oppure la mail juice.djrob@gmail.com puoi compilare la tua playlist di 10 canzoni rigorosamente dance, indicando da dove ci ascolti, e la potrai sentire qua nella seconda parte di Juice.

era The Night della signora Monica Stucchi in arte Valerie Dor del 1984 ed adesso Conga di Gloria Estefan 1985. Vai con il piano, vai con il ritmo e vai con Juice qui su Radio Studio X in FM 99.2, in AM 1188, 1485, 1584.

Rimaniamo nel 1985 qui in Juice su Radio Studio X, dove troviamo Sandra con In the Heart of the Night, ultimo disco della prima parte di Juice.

Amici sintoconnessi con Radio Studio X, inizia Juice con la playlist di Martino di Ardenza Livorno. Primo disco era I Say Yeah di Stefano Secchi 1990 ed adesso The Bomb The Backup Heads 1985, no, 1995. Mi ci vuole gli occhiali, eh? Mi ci vuole gli occhiali.

Livorno, dove troviamo Don't You Worry, Black Eyed Peas con Shakira e David Guetta. 2022.

attrice. E invece sono questo gruppo Armstrong con All Board del 1994. E da adesso, un anno indietro, 1993, troviamo Animalation Fryer. Lei che tiene un ombre e l'ombre è macho. Alza il volume, sei su Radio Studio X e questo è Juice. Il

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il...
1: A Radio Studio X sono le ore 19 e un minuto.
0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Funky, you're funky DJ. Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan. B&O DJ Studio. Dynamite. 60 minuti di funky su Radio. Studio. X. Unlimited Touch, un gruppo newyorkese formatosi grazie all'incoraggiamento di due membri dei Crown Heights Affair, che però non hanno comunque fatto parte della band. Searching to find

si è abbinato insieme, ho sbirciato le mani del DJ e è lui che gioca con i cursori. BLT, ovvero l'acronimo dei loro nomi, Boys, Levine and Tua.

col primo brano in rassegna dei Temptations, Love of the Land, che è stato scritto, pensate, da Norman Whitfield e cantato in questa versione da Dennis Edwards degli Chic.

anche lui non scherza in quanto a presenze, perché siamo a 7. L'incredibile Herbie Hancock con un suo classico You Bet Your Love.

mio Dio, mi sembra che il DJ si stia complicando la vita con questo mixaggio. Vediamo come ne esce. Temptation, la bellissima Threat Her Like a Lady.

0: Time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.
2: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18, 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ultimo appuntamento con l'informazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso in direzione Bologna si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Rallentamenti ma per veicoli fermi o in avaria sempre in direzione Bologna, anche tra Valdarno e Arezzo e tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Passiamo sulla Fipili, ancora a causa di un veicolo fermo in avaria sulla diramazione per Pisa, un chilometro di coda tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est in direzione Firenze-Livorno. Città di Firenze, dalle 21 di stasera fino alle 7 di domani mattina, per intervento urgente di riparazione sulla rete elettrica, chiusa via San Jacopo da Diaceto da viale Fratelli Rosselli. La stazione di Santa Maria Novella sarà accessibile da via Santa Caterina d'Alessandria, via Nazionale, via Fiume. Anche per oggi è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Trailers in FM.
16: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza. Saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni.

Informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 58 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: The Party. The Party. The Party. The History of Dance Music 70 e 80. In studio Roberto Tintori.
3: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours.

il migliore modo per cominciare gli anni 70 è sicuramente con Barry e Jane Carter. Questo è il vero nome di Mr. Barry White, questo grandissimo mostro della musica, per così dire, eh? E pensare che ha venduto più di 100 milioni di dischi, ha vinto non uno ma addirittura due Grammy Award nella sua carriera. Tra i tanti successi anche questo del 1976, dal titolo Don't Make Me Wait Too Long. E adesso una cantante che venne alla luce proprio nel 1979, France Jolie. Lei è ancora attiva, fa dei concerti di tanto in tanto, e a quell'epoca era veramente molto giovane ed esordì con questa Can't You Me. L'ascoltiamo oggi in una versione remix, questo pezzo, questo grandissimo hit. When

sito, tra le altre cose, di Wikipedia americano, vediamo anche la recensione proprio di questa canzone che, appunto, come già detto, arrivò alla prima posizione nella disco hit americana nel 1979 grazie anche a un produttore, Tony Green, e tra le altre cose fu anche supportata da una band di Philadelphia, i cosiddetti The Sweethearts of Sigma Sound. Che adesso ha ancora una grande atmosfera, questo è uno dei dischi mix secondo me più belli mai usciti nella storia della musica, grazie anche all'ausilio, perché poi la versione è questa, quella che, diciamo così, fa un po' la differenza, c'è da dirlo, la versione è quella disco mix, dove troviamo due DJ che si occuparono del remix di questo pezzo, ossia Stevie Thompson e Michael Arato.

veramente strutturato in maniera meravigliosa anche per quanto riguarda naturalmente i suoni. Si deve questo all'ingegnere di registrazione Michael Barbiero, questo Michael Barbiero che poi negli anni 80 lavorerà particolarmente con Stevie Thompson, realizzando anche negli anni 80 dei remix meravigliosi. Il primo che mi viene in mente, No Promises degli Ice House, che anche in questo caso è veramente una cosa meravigliosa. Abbiamo ancora il tempo per ascoltarci, vediamo un po' quante canzoni, 3 canzoni, quindi possiamo tranquillamente andare avanti con una bella chicca. In questo caso è una produzione che noi l'abbiamo inserita negli anni 70 perché è molto disco, anche se in realtà la canzone, questo è bene segnalarlo, è uscì nel 1980 e faccia parte di un album meraviglioso, uno degli LP più belli per discoteca mai usciti, è quello di Shannon Redd. Shannon Redd che pubblicò un album col suo nome proprio nel 1980, dove trovavamo tutte le tracce una più bella dell'altra, fra le varie anche quella che inaugurava l'album, You Got My Love. E in questo caso ascoltiamo una chicca

Oltre a essere bella, proprio come musica e tutto, c'è da dire d'incisione. La Prelude Records, fra la fine degli anni 70 e gli inizi degli anni 80, aveva un tiro in più. Veramente i dischi che uscivano sotto Prelude Records avevano un suono meraviglioso. E devo dire, dovessi fare una classifica fra le epoche dei dischi mix usciti per discoteca, da quando praticamente sono venuti alla luce, dico 1975 fino ai giorni d'oggi, devo dire che forse le migliori incisioni di tutti sono quelle proprio del 1980-1982 sotto Prelude Records. Nessun'altra casa ha inciso a quel livello, soprattutto per alcune produzioni come questa di Shannon Redd, e non sono naturalmente. Non possiamo dire invece per Jimmy Blue Horn. In questo caso il successo è stato grandissimo, questo di Dance Across the Floor, ma la qualità di incisione lascia un po' di

Faccia parte della scuderia di Miami, quindi il sound della Florida, con TK Disco, naturalmente Dance Across the Floor, un brano che ancora oggi insomma fa ballare alla grande. Ho avuto il piacere, devo dire, quando è stato, non neanche tanto tempo fa, quando alla Cittadella del Carnevale, insomma, c'è stata una bella serata con Riccardo Cioni, che propose tutta la musica degli anni 70-80, e vedi che questa canzone veramente ancora veniva ballata alla grande, alla grande. Chissà se avesse messo la prossima, quella che ci stiamo ascoltando in sottofondo, che sta per partire, quella dei Barabbas dal titolo Woman, forse non sarebbe andata così forte, ma è una canzone gradevolissima all'ascolto.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.

1985, Steve Johnson e Michael Barbiero, due personaggi già che abbiamo diverse occasioni menzionato come DJ e soprattutto remixer, si occuparono di questo bellissimo 12 inch, questo grande successo per Bellu Sam dal titolo Imagination. Ricordiamo che Bellu Sam, il vero nome è Neville, vediamo un po', Kegley, speriamo di pronunciarlo bene, e lui realizzò tre album tra il 1985 e il 1993. Comunque i due maggiori successi di lui sono Some People e questa Imagination, che veramente funzionarono alla grande a metà degli anni 80. Come d'altra parte funzionavano alla grande in quel periodo anche gli Alphaville. Dopo il grande successo di Big Japan loro proseguirono e nel 1986, non vorrei sbagliare, ma John J. Divine Benitez si occupò del remix di questo pezzo dal titolo Jet Set.

eccoli gli Alphaville. Loro erano un gruppo che si erano composti a Münster in Germania ed erano un quartetto piuttosto prolifico, visto che realizzarono 10 album tra il 1984 e l'ultimo addirittura uscito nel 2010, quindi neanche poi tanto tempo fa. Sinceramente è anni che io non sento più la loro musica, però come molto, molto spesso succede, questi artisti hanno proseguito e magari qui in Italia le radio per mille motivi sono stati un po' bistrattati. Un bellissimo duo, peccato che non hanno fatto tante produzioni insieme, ma quelle poche sono state veramente degne di nota. Ci stiamo riferendo a Demi Stewart con Mike Francis, Together è il titolo della canzone, in questo caso insieme appunto realizzano questo bellissimo pezzo. E questa versione è piuttosto lunga, ma è bellissima. Together.

Terence si era abituato in quel periodo veramente a realizzare delle extended version. In effetti tutti i suoi 12 inch, i suoi 12 pollici durano parecchio, anche in questo caso 9 minuti e 35 secondi è la versione quella più lunga appunto per quanto riguarda questo grande hit. Amy Stewart, ricordiamo due nomi, due parole su di lei. Amy Nicole Stewart, questo è il vero nome. Lei classe 1956, ebbe un grande successo nel 1978 con un album che è rimasto un po' nella storia della musica disco, Knockin' Wood, che poi non è altro che delle cover di brani The Doors, riprese appunto in versione disco da lei e ancora una volta avendo grande successo.

parte la canzone che è molto orecchiabile e simpatica, ancora più divertente averci il vinile. Eh sì, perché il vinile ha un colore particolare e purtroppo è difficile descriverlo a parole. Va visto il vinile, appunto, di questa Valerie Clare, Shoot Me Gino. È una cosa meravigliosa, veramente. Colori che vanno dal rosso al blu, è un effetto particolarissimo. E abbiamo l'ultima canzone da proporre, ancora una volta un successo, questa volta ci viene dall'Italia con i Pipini Fini, questa è Fever.

0: Vuoi organizzare una grande serata dance? Allora non dimenticare, Radio Studio X mette a vostra disposizione i più grandi e fantastici DJ della Toscana. Per info vai sul sito radiostudiox.it. Abbiamo trasmesso The Party, The History of Dance Music 70 e 80.
1: Welcome to the world of rhythm.
2: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Trailers in FM.
16: A Radio Studio X sono le ore 22:03.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Come al solito parleremo di musica rock e daremo ampio spazio alle novità discografiche, anche se ogni tanto facciamo delle retrospettive a tema. Ma non sarà sicuramente nella giornata odierna, perché ascolteremo nuove produzioni molto interessanti. Questo pezzo però è uscito da qualche mese ed è il singolo che ha introdotto il nuovo album di questo duo londinese. Si chiamano Jungle e questa è Carry On.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Abbiamo iniziato in questa maniera molto delicata, in questa maniera molto sognante con i Jungle. È un duo formatosi nel 2013 da due produttori e amici d'infanzia come Josh Lloyd Watson e Tom McFarland. Ad oggi hanno pubblicato 4 album e fanno questo sound che mescola soul, funky e atmosfere cinematografiche. Traccia molto molto bella per questa band che è capace di creare dei paesaggi sonori, tutto sommato anche un po' ballabili. Ancora una voce femminile che è quella di Hayley Davis, cantatrice dal nord della California, Give Me a Rainbow, la canzone di quest'oggi.

Give Me a Rainbow, un brano che unisce dei toni pop con qualche sfumatura folk per quanto riguarda Hayley Davis, questa bravissima cantautrice, classe 1990. Dammi un arcobaleno, quindi una canzone che parla di rinascita, di speranze e di nuovi inizi. Lei è cresciuta nel nord della California, in piccole città agricole, poi ha costruito il suo stile musicale a Los Angeles. Infatti a 19 anni ha lasciato la scuola per dedicarsi interamente alla musica, suonando e cantando tantissimo dal vivo. Continuiamo con i Bleachers, con un altro estratto dal loro quinto album. Il lavoro si intitola Everyone for 10 Minutes, la canzone She's From Before. Bleachers.

Bleachers è il progetto di Jack Antonoff, creato dopo la fine di una band che era l'apice del successo, che si chiamava Fun, questo comunque tanti anni fa, per questo bravissimo produttore, amico del boss. Classe 1984, arriva anche lui dal New Jersey. Il pezzo si intitola She's From Before, il lavoro in questione, uscito a maggio, si intitola Everyone For 10 Minutes, un album da cui stiamo proponendo già da qualche settimana varie canzoni, tutte molto molto piacevoli, molto interessanti. Alexis Taylor invece è un componente degli Hot Chip, band londinese. Mike Simonetti è un bravissimo DJ che fa house elettronica, e insieme hanno creato questo progetto che si chiama come i loro nomi e cognomi, ovvero Alexis Taylor e Mike Simonetti. Il pezzo si intitola I See a Darkness.

Alexis Taylor e Mike Simonetti. Per quanto riguarda Alexis, dicevo appunto componente degli Hot Chip. Lui invece è Mike Simonetti, arriva anche lui dal New Jersey, come Jack Antonoff dei Bleachers. Lui è di chiare origini italiane, infatti ha fondato un'etichetta che si chiama Italians Do It Better. Abbiamo cominciato con queste atmosfere molto pop, molto leggere, molto sofisticate, ma ora arriva il rock di una band nata nel 1981, fondatori di un movimento importantissimo che si chiama Paisley Underground, si chiamano Long Riders, l'album si intitola High Noon Hymns, il pezzo è Belief in Birds.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ci volevano i Long Riders a questo punto della trasmissione. Belief in Birds è il titolo di questo pezzo, per questa formazione nata a Los Angeles, fondata da Sid Griffin, che guida ancora questo gruppo che fonde il tipico sound del Paisley Underground con delle chitarre jungle, elementi di folk rock acustici. Comunque torneremo anche nelle prossime puntate per scoprire insieme altri brani di questo ottimo album. Le sonorità sono le stesse, ma il progetto è italiano, il progetto è veneto. Lui si chiama Cristian Secco, arriva dalla provincia di Treviso e ha fondato questa band che si chiama Chris Horses, che sarebbe il suo nome d'arte, and the Slow Smoke, un'anticipazione del nuovo album che uscirà dopo l'estate. Il pezzo si intitola Rocks on the Street.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Chris Orsi and the Slow Smoke, pezzo che si intitola Rocks on the Street. Il nuovo lavoro è stato anticipato da una canzone molto bella che si intitola White Flag, che ascolteremo nella prossima puntata. Il nuovo album uscirà in autunno ed è stato registrato tra Padova e Santa Fe, nel New Mexico, dove il mastering è stato completato da Jono Manson, che è un componente dei Blues Traveler. Arriva ora Johnny Marr, chitarrista e fondatore degli Smiths, insieme a Morrissey. Abbiamo concluso da poco l'ascolto del nuovo album del front della grande formazione di Manchester, ma ora c'è un nuovo singolo di Johnny, il suo alter ego. Spin è il titolo di questo pezzo, l'album uscirà ad ottobre. Qui a Rock Wave torna Johnny Marr.

Un pezzo storico, quello che abbiamo ascoltato in una versione nuova di Beth Gibbons, che è la voce di Portishead. Il brano si intitola Sunday Morning ed è un classico dei Velvet Underground, scritta da Lou Reed con John Cale e pubblicato nell'album del 1967 Velvet Underground e Nico. Per quanto riguarda questa nuova versione, Beth Gibbons ha fatto inserire questa canzone nel lavoro Help 2, che è un progetto benefico che segue quello di tanti anni fa creato da Brian Eno allo scopo di creare dei fondi per War Child, un'idea che ha coinvolto artisti come Last Dinner Party, Anna Calvi, i Big Thief, i Depeche Mode e tanti e tanti altri. Ancora una voce femminile, e saranno molte quelle di questa puntata di Rock Wave. Loro sono i Penelope Isles, una formazione nata nel 2015 a Brighton dai fratelli Lily e Jack Walter. Il nuovo singolo si intitola Thing Seat. Penelope Isles.

Thinking Seat, questo pezzo che è il nuovo singolo dell'album numero 3 che uscirà a settembre per i Penelope Isles, formazione guidata dai fratelli Walter, che hanno anche delle attività parallele oltre a questa che li vede collaborare insieme. Lily per esempio fa parte dei My Precious Bunny, mentre Jack Walter suona la chitarra anche come turnista, per esempio per la cantante inglese Simate, che noi ascoltiamo spesso qui a Rock Wave. Ed ora i fratelli Daddario, ancora da New York, però loro da Long Island. Il pezzo si intitola I Heart You.

I fratelli D'Addario, Brian è un classe 1997, Michael 1999, sono i Lemon Twigs, I Heart to You. Dopo l'album fatto col padre, che ha le stesse influenze musicali che ha in qualche modo trasmesso ai figli, un nuovo album, e per la prima volta ci sono vari musicisti che collaborano con loro in studio, che sono gli stessi che poi li accompagnano nelle performance dal vivo. Moody Lightning invece è un duo che arriva dal Colorado, ci presentano un pezzo dal titolo Playboy che fa parte del loro nuovo EP, che è di soli due pezzi. Moody Lightning.

Moody Lightning con Playboy, questo EP di due brani che anticipa il nuovo album che uscirà sicuramente entro questo 2026, loro che nel 2025 hanno pubblicato un lavoro che è stato molto seguito e stato criticato positivamente da tutti per questo duo che suona pochissimo dal vivo. E con questa formazione abbiamo aperto una parentesi tutta dream pop, jungle pop, che continua con i Kind Hills, che è un gruppo aperto che annovera artisti provenienti da ogni parte del globo, un progetto a distanza. Il nuovo album si intitola Little Epiphany, il pezzo Dance, Dance, Dance, a Rock Wave, The Kind Hills.

Dance Dance Dance dai Kind Ears, progetto nato a Perth nel 2023, nato in Australia. C'è anche una canzone che si intitola proprio Perth, una canzone che dura una novantina di secondi, che magari vi farò ascoltare in un prossimo appuntamento di Rock Wave. Ma dicevo, musicisti che arrivano da ogni parte del globo: c'è la Svizzera, c'è il Regno Unito, gli Stati Uniti, Hong Kong. Un progetto che non ha un vero e proprio leader, ma sono tanti cantautori che si sono messi insieme per questo progetto che esce per la Sub Jungle, etichetta che si trova a Pretoria, in Sudafrica. Un'altra band che incide per questa etichetta, quella dei Shapes Like People, un progetto nato nel 2021 tra gli Stati Uniti e il Regno Unito, guidato da Jay Marlowe. Life of Time è il titolo di questa canzone, Shapes Like People.

Molto piacevole questa parentesi jungle pop con Shapes Like People, in questo caso con il brano Life of Time da Under the Rainbow, che è il nuovo album di questo artista americano, classe 1993. Quella che segue è una cover molto particolare, una cover di un pezzo di Bruce Springsteen, una canzone che magari non tutti ricordano, una canzone di qualche anno fa, che faceva parte dell'album Tunnel of Love del 1987. Si intitola Tougher Than the Rest. Ci viene presentata in questa versione particolare, molto elettronica, da una formazione che si chiama National Language.

0: Non è facile riconoscere in questa versione di National Language l'originale di Bruce Springsteen, versione molto personalizzata per quanto riguarda questa band di Brooklyn, nati nel 2016, che hanno pubblicato ad oggi vari album sempre con molta elettronica tra gli ingredienti del loro sound. La canzone si intitolava Tougher Than the Rest. Ricordo ancora che l'originale faceva parte dell'album Tunnel of Love del Boss. Eravamo nel 1987.
1: Rock Wave, l'onda del rock.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: I bravissimi Ben e Sebastian con i Tony Takes One Lion, che è un pezzo che loro hanno scritto per la loro patria, per la Scozia, proprio per questi mondiali di calcio 2026, un brano che è un po' un inno. Per quanto riguarda Stuart Murdoch, che guida questa formazione storica nata nel 1996. Torniamo negli States, in particolare in California, con una band che si chiama Right Overs, che ci fa ascoltare questo pezzo, che è un nuovo singolo che anticipa un probabile nuovo album, si intitola Drive.

Ve l'avevo già proposto un po' di tempo fa quando avevano fatto ascoltare la loro versione di Perry Shelter, grande successo dei Tears for Fears. Californiani Right Overs con un nuovo singolo, si intitola Drive, ma noi ora voltiamo pagina perché torna Mark Oliver Everett con la sua band, con il suo progetto denominato Hills. Nel 2023 hanno celebrato i 30 anni di carriera con un album molto importante, una compilation che aveva all'interno varie b-sides, vari singoli, rarità e qualche pezzo inedito, non molti ad essere sincero. Il loro nuovo singolo si intitola Cup in Hand.

33 anni di carriera per quanto riguarda gli Hills, anni che corrispondono a ben 15 album pubblicati più varie compilation, album dal vivo, veramente una formazione grandissima, quella di Mark Oliver Everett. Cappin' End era il titolo di questa canzone. Sono invece giovanissimi i Marcy, sono londinesi e pubblicheranno tra poco il loro primo EP. Intanto c'è questo singolo, si intitola Changes.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Marcy, progetto londinese, nato nel 2024, la front woman si chiama Anna Rogers. Brano molto suggestivo che anticipa questo nuovo EP di 5 brani solamente, ma noi ora ci spostiamo in Australia, dove c'è una band che si chiama Egoism. Anche loro pubblicano sempre vari singoli in maniera molto indipendente. Time for the Needy è il titolo di questa canzone.

0: Wave.
1: Bel pezzo degli Egoism, Time for the Needy, questo duo che arriva da Sydney, formato da Olivia Vassallo, classe 1997, e Adam Connors, classe 1996. Torniamo a un sound più americano con i White Denim, che hanno pubblicato da poco il loro nuovo album. Loro sono in attività già dal 2006. Time Time è il titolo di questa canzone. White Denim.

White Denim, ovvero la band di James Petralli, in attiva da tanto tempo con 9 album pubblicati ad oggi. Il nuovo appena uscito, Time Time, era il titolo di questa canzone. Però noi attenzione, perché continuiamo con una figlia d'arte, si chiama Violet Grohl, è la figlia di Dave Grohl, già con i Nirvana e attualmente con i Foo Fighters. Questo è il nuovo singolo, si intitola Bug in the Cake, brano con chiare influenze anni 90 con band come Breeders e Pixies, ma lei è Violet Grohl.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Violet Grohl con Bug in the Cake. Lei è la figlia maggiore di Dave, ha pubblicato un album dal titolo Be Sweet to Me, uscito da pochissimo. Siamo in chiusura, amici, c'è ancora una canzone che state già ascoltando in sottofondo ed è un nuovo singolo per quanto riguarda i grandissimi Interpol, si intitola This Mirror Wakes a Ton, che farà parte del nuovo album per questa band americana da noi seguitissima. Vi mando un abbraccio molto forte, vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di Rock Wave e vi ringrazio ovviamente per l'ascolto. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

il 4 luglio, cancellali! C'è la notte bianca a Porcari. Si parte dalle 19.30, Profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese, trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo Memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America, e che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl. Il 4 luglio, vivi la notte bianca di Porcari.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
13: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Musical Box, l'appuntamento del sabato pomeriggio marchiato Radio Studio X. I DJ set 70, 80, 90, mixati dai migliori DJ. Ogni sabato pomeriggio alle 16:30 su Radio Studio X.

erano gli Europe che aprivano il nostro super pomeriggio qui alla discoteca Bluebeard. Amici, questo pomeriggio 28 a tutti voi di nuovo da parte di Marco One. Buon divertimento, ciao.

0: Musical Box, l'appuntamento del sabato pomeriggio marchiato Radio Studio X. I DJ set 70 80 90 mixati dai migliori DJ. Ogni sabato pomeriggio alle 16:30 su Radio Studio X.
1: A Radio Studio X sono le ore 2 e 3 minuti.
2: Funky. You're funky DJ.
3: Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan.
4: B&O DJ Studio.
3: Dynamite. 60 minuti di funky su Radio. Studio. X. Unlimited Touch, un gruppo newyorkese formatosi grazie all'incoraggiamento di due membri dei Cronheights Affair, che però non hanno comunque fatto parte della band. Searching to Find One.